Confiteo de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Iulio Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...